Unu chantima ti kotele. Ukelo wo uluta uwa. Uta kelo moka. Tena teko chama lemba che kumbamu. Teko chi.